0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: ADM Project, Fiore nel Deserto.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Micichè. Vi presento l'ultimo singolo Fiore del Deserto del progetto ADM Project. Buon ascolto!

0: poi rimane solo questo testo.
1: Sears ricanta You're Gonna Let It Go.